0: Le parello ove sei?
1: Son qui, per mia disgrazia. E voi?
0: Son qui.
1: Chi è morto? Voi o il vecchio?
0: Ti domanda la bestia, il vecchio.
1: Bravo! Due imprese leggiarle, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
0: L'ha voluto suo danno.
1: Madonna, Anna, cosa ha voluto?
0: Taci! Non mi seccare. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancora tu.
1: Non ho nulla, signor. Non parlo più.

0: ciarinere, date le nuovi aiuti.
1: Padre mio!
0: Celate, allontanate

0: Or sospicia di presto, cosa vuoi?
1: L'affare di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: E lo ancora finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Io.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate da briccone,
0: temerario inseguita,
1: il giuramento,
0: e non so ragionamenti, tacci, oddio,
1: non parlo più, un fiato padron mio,
0: così saremo amici, orro di un poco, sai tu perché sono qui,
1: non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo sapere per porla in lista.
0: Alla che sei un gran uomo, sappi che io sono innamorato di una bella dama. E son certo che mamma la vidi le parlai in tuo casino. Questa notte verrà.
1: Zitto.
0: Mi pare sentire odor di femmina.
1: Aspetto colorato perfetto.
0: L'aria mi par bella.
1: Che occhio dico.
0: Ritiramici un po' e scopriamo terreno.
1: Ha prese fuoco.

0: mia di mirario leve, mi pone a cimento costei. Se non credete labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Ma vuol vero?
0: Io, dili un poco.
1: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dili per tutto.
2: E ben fa presto.
1: Madama, veramente in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non

rinetti leggeri di testa, leggeri di testa, rodenta, girando quella, e qua, e là, e qua, e là. Poco d'una, debatti la festa, debatti la festa, ma per me cominciano

0: città. Oh, guarda, guarda! Che bella gioventù, che belle donne!
1: Credimi, mia fede, vi sarà qualche cosa anche per me!
0: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare a buona gente! C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, la sposa sono io!
0: Me ne consolo, lo sposo
3: io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
1: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio vasetto, un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Selina.
0: E il tuo?
3: Masetto.
0: Oh, caro il mio Masetto, cara la mia Zerlina, vesibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, a compostore, nel mio palazzo conduci lì solfatto. Ordina, cappiono cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di dirti a tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
3: Signore.
0: Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in mano un cavaliere. Va pure, fra poco la mecco verrà.
2: Ah, non temere, le mani sono d'un cavaliere.
3: E per questo?
2: E per questo non te la tappeto.
3: E io cospetto.
0: Olà! Finiamo le dispute, se subito senza altro replicare non te ne vai. Masetto, guarda ben, ti pentirai.
3: Ho capito, signor sì, signor sì. Chino il capo e me ne vo, già che piace poi così, altrimenti che non fa, non fa. Cavaliere, siete già. Dubitar non posso affetto, c'è la bontà che volete aver per me, aver per me. Pitonaccia, maledrina, fosse ognor la mia rovina. Vengo. Resta. È una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere ancora a te. Bricodaccia, maledrina, fa signor la mia rovina. Vengo. Resta. E la cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere ancora a te. Faccia il nostro cavaliere ancora a te. Faccia il nostro cavaliere.

0: Selinetta gentil, da que scioccone, che le dite a mio ben sofare pulito.
1: Signore, il mio marito.
0: Chi, colui, vi pare che onesto uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso in zuccherato, da un bifocato vil sia strapazzato.
1: Ma, signor, io le tieni parola di sposar.
0: Da parola non vale un sero, voi non siete fatta per esser paesano. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli,

è un'impostura della gente plebea. La nobiltà, la dipinta degli occhi, l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in questo istante io ti

0: al col geremonio si diverta, dopo se a miei piacevoli progressi vanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Don Giovanni!
0: Mandava questo in te!

0: sposa. Ti domanda perché?
1: Bisogna abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate di congiunti parenti questa man, questo ferro. Di beni il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donnanna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la karma torba del viver vostro?

0: resolo ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, il padrino mio va tutto bene.
0: Oh, don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ho imparato sì bene a stare con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarre la pensiera e la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia.
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita bene. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Celina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Don Elvira.
0: Bravo, e disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Tacchi.
1: Ed ella?
0: Seguì a gridare. Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuori dell'orto l'andassi, e con velarte chiusa la porta a chiave io mi cavai, e sulla mia soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, alce bravo, la farra ancora al meglio, incominciasti a sopra il terminare. Troppo mi premono queste conte di notte, le voglio divertire finché de notte. Canalino, cara la testa, una gran testa fa per manar. Se trovi in piazza qualche ragazza, ecco che quella cerca menar. Ecco che quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza colore nella fantasia, chi il minuetto, chi la follia, chi la lemana, fare balan. Chi il minuetto, fare balan, chi la follia, fare balan, chi la lemana, fare balan. E rifà tanto dalla tua canto, qualcosa è quella, corona già, amore già, amore già. Alla malista, giorno mattina, una decina devi aumentare. Alla malista, una decina devi aumentare. Se trovi in piazza qualche ragazza, ecco che quella per camminare. Alla malista, giorno mattina, una decina devi aumentare. Senza colori nella fantasia, chi mi duetto, chi la follia. La remana fare ballare, la maldita, donna mattina, una decina deve mettere.

0: non mi toccar. Perché mi chiedi? Perfida! Il tato so potar dovrei tu una man infedele.
1: Non tace per te. Io non merito da te, dai frattamento.
0: Come? E dai l'ardimento di scusarti. Star sola con un uom, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre un fronte a un villano d'onore, questa marca d'infamia. Se non fosse lo scandalo.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i demoni di testa.
1: Si è bravato tutta la gran festa.
2: Oh, ma se tu asetto, o della voce del nostro cavaliere.
0: E ben che c'è, lascia che venga.
2: E se mi fosse un poco da fuggir.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, Britoncella, hai timor che un comprenda. Come tra voi passata la faccenda? Preso, preso, perché venga? Fornivo, da qua, che lato? C'è una nica, qui c'è lato, che tu vivo.

una gente, vogliono stare allegramente, vogliono ridere e scherzare, alla santa della data conducete tutti quanti, e lo tutte davanti a grani, che si fate dar, grani.

0: sell'in età mia garbata. Ho già visto, non scappare.
1: Voi lasciate andar via.
0: Non ho resta, gioia mia.

fatemi cose ragazze, rinfrescatevi dei giovinotti, volere tra le sole pazze, volere scherzare, ballare, a scherzare, ballare. E il caffè, cioccolata, arcellina, giudizio, sorbetti, confetti, arcellina, giudizio.

0: se per fagame la tetterina.
1: Suona un po'.
0: La bricola fa festa.
2: Sei vulgare a gennaio da Sandrina.
0: Cocca purché di cara la testa.
1: Ma il naso è come pasta rallona.
0: Quel vasetto mi fa straluna. La bricola
2: mi disvegna
0: cervello ad
1: obbligo.
0: Tocca purché di cara la testa.
2: Quel vasetto mi passa lontano.
0: Mi disvegna cervello ad obbligo.
2: Tocca come
0: il vasetto mi passa lontano.
2: Mi
0: disvegna cervello ad obbligo.
2: Mi bisogna cervello ad obbligo.

0: amico, che ti pare?
1: Chi porca abbiate un'anima di bronzo?
0: Alla che sei un dragonzo, ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri a baciarla, fa le quattro carezze, finge la voce mia. Poi con ballarti cerca, te condurre un'altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repliche.
1: Ma se vuoi mi conosci,
0: non ti conoscerò se tu non vuoi.
2: Sì,
0: e l'ape.
2: Giudizio.
3: Come vuoi?
0: Leggiamo che farà.
1: Imbroglio!

0: Chi tenta la finestra sarà lesa. Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbia. Qualcuno parla, fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova e non fa lo evasetto. Chi va là? Corrisponde, animo schiovalmoso. Chi va là? Non è solo
1: un giudizio.
0: Amici, non è solo soffrire. Sei tu, masetto, appunto quello. E tu non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni. E Porello, servo di quell'indegno cavaliere. Certo, di quel briccone. Di quell'uom senza onore. Dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo. Bagatelle. Bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargli da quel birbo di padrone. Ora sento un po' qual è la mia intenzione. Metà.

lontan, lontan non sia di qua. Se un uomo è una ragazza, passeggia nella piazza, se sotto la finestra, fagli all'amore sentite, ferite pur ferite, ferite pur ferite. Il mio padron sarà, in testa di un cappello, con candini pennacchi, addosso un gran mantello. Is that a fiancé?

Primo me una ragazza per spingere nella piazza. Si svuota una finestra, pari alla cuore sentite. Ferite, ferite, ferite, pur ferite, ferite, pur ferite, ferite, e tanti voi cavano. E gli altri fate là, e piangendo cerchio, lontano sia di qua, no! Lontano, lontano, non sia di qua. Andate, fate presto. Andate, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto. Tu sol verrai con me. Tu sol verrai con me, verrai con me, verrai con me. Poi farò il resto. E già te fai cos'è.

0: Lasciati o senta. Ottimamente. Dunque ti abbiamo ucciderò.
1: Sicuro?
0: E non ti basterà romperli l'ossa, fagassargli le spalle.
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farò i 100 brani.
0: Hai buon armi?
1: Aspetto. Apri a questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta!
0: Oh, basta, certo! Or prendi! Questa per la pistola! Questa per il moschetto!
1: E hai soccorso!
0: Taccio se morto! Questa per ammazzarlo! Questa per farlo entrare! Villano mascalzone! Ceffo da cane!
1: La testa mia! Le spalle e il

0: Qui. Qui. E ancora. Qui.
1: E poi non vedo l'altro.
0: Dammi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
1: Via, via, non è gran mal se il resto è sano. Vientene me qualcosa, purché tu mi provi.

0: quello sei tu che il mio vasetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, scellerato, spacciato di pomito il Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca poderlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Ecco, fratello meco, tutti e tre.
1: Pietà, signori, pietà, anime, pietà, anime. Pietà, do ragione a voi e lei, a voi e lei. Ma, il delitto,

già capite come andò, già capite, già capite come andò. Di Masetto non c'ho nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, per dire a questa fanciulla è un'orecchia circoncirca, che con lei giran dopo, e con lei giran dopo. Bravo signore, non dico niente, certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro, lui, la fuga, quella, poi il gelato, la fuga.

0: Questa è buona, poi lasciala cercare. È bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girazzotto a caccia di ragazze. E tardi, poi non sono due della notte. Avrei voluto un po' di sapere come felino. La farta nel parello e donna Elvira. Sì,
1: io al figliuole, io faccio un precipizio.
0: E adesso, olle parello,
1: chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Oh, se non lo conoscessi.
0: Come? Birbo?
1: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te.
1: Signor Veldono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti devo dire.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse storie vecchie accadute mi son che partisti ti dirò un'altra volta. O la più bella ti posso solo narrar.
1: Non ne scalcerto.
0: C'è dubbio. Una fanciulla bella, giovine, galante per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole. Con poche parole, e la mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: E le porello.
1: Per me.
0: Per te.
1: Va bene.
0: E la mano solo la mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, mi abbraccia. Caro il mio leporello.
2: Leporello mio caro.
0: Allora mi accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetta.
0: E l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grilla. Sento gente. A fuggire mi metto. E pronto pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tal'indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse così, Satana mi ammoglie.
0: Meglio ancora. Oh.

0: Ve l'ho detto. Sarà poco lì fuori che si burla di noi. Del commendatore, non è questa la statua? Legge un poco che l'iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
0: Leggi

0: Udisci, io tremo.
1: Oh, vecchio bufonissimo, digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Ma vi par? Oh, dei, mirate, che terribili occhiate gli ci dà. Par vivo, par che senta e che voglia parlare.
1: Forso va là, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano, signore, ora ubbidisco.
2: Oh, salva gentilissima.

0: città. Vol nel petto, ti metto in questa giara, ti metto in questa giara.
1: Che piccio di capriccio,
0: che gusto che spassetto.
1: Io sento leggerare,
0: lo voglio far
1: leggerare,
0: lo voglio far leggerare.
1: O statua gentissima, benché di marmo siate, Abaddon, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardar, che seguita a guardar.
0: Muore, muore.

Finora testa. Balla che sei buffone, balla che sei buffone, sei buffone, sei buffone. Guardate, guardate, guardate ancora padrone. E che te ho fatto?

0: di quel riballo vedrem puniti in breve i gravi eccessi, vendicati saem.
1: Ai padre, oddio!
0: Convien chinare

0: ipa proprio di svenir a che barbaro appetito,
1: ipa proprio di svenir
0: che bocconi da gigante,
1: ipa proprio di svenir,
0: ipa proprio di svenir,
1: ipa proprio di svenir.
0: Piatto! Servo!

0: piano, piano, piano, piano vuoi inghiottir. Sta mangiando quel marrano, fingerò di non capire.
1: Questa poi la conosco purtroppo.

0: Palaschetto, palaschetto, mascalzone,
1: nominato una fusione, le parole proferir, le parole proferir.
0: Mentre mangio, fisco un poco,
1: non vuol far
0: cos'è?
1: Scusate, scusate, si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco, che lo voglio anch'io provar, che lo voglio anch'io provar,
0: eccellente!

0: Ah, signor, per carità, non andate fuor di qua, l'uomo di sasso, bianco, padrone, mio cielo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste come va,
1: non capisco niente, manco, tu sei manco, in verità.
0: Ma sentite,
1: qualcun parte, altri,
0: io tremo,
1: altri dico,
0: no,
1: altri,
0: no,
1: manco, e toglie di dentrico, ad aprire io stesso andrò.
0: Non più vedere l'amico, che lì nasconde.